una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò 6 cervi nel parco del re vendendoli per denaro. Denaro, denaro, denaro, denaro, denaro, denaro.

una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re vendendoli per

una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re vendendo.

0: euphoria.
1: It's pure euphoria.
0: It's pure euphoria.
1: It's pure euphoria.